sibanga tintubade sikinasa shine professor Jomoye Sansunesa mutumin America ne Washington Division sanki aji kawo irin ka'idojin da yake cewa idan kasashe masu tasowa suka yi amfani da su tattalin arzikin su zai habaka to amma idan muka yi duba a nazari da muke yau da kullum yana nuna cewa kusan duk kasashen da suka yi kokari suka cimma nasara

masu sauraro za su ci gaba da bibiyar nan da gwagwarmu kenan da karfe 3:55 wato karfe 4 kenan sauraron minti 5 da misalin karfe 4 za mu leƙa sashen labarai da lamarin yau da kullum domin kawo muku labarai a cikin harshen Turanci mai takin Rahma Comprehensive News.

ma ti vedi, io sono un po' di sono di tanti, non ma ti fa fare io sono, ma anche lui non è, ci vorrà anche lui, sono di tanti, ma anche lui sono di tanti, ma

zanguna FM ranar rediyo kuke ci gaba da kasancewa tare da mu inda kafin wannan lokaci ka saurari shirin wannan lafiya babban ni'ima tare da Abbas Salisu sauran dinki.

energia, ed anche in più come sulle uova, con l'energia ronda, che in più con poco, e sulle più decisi di risumare. Casa, vai, chi ha, lo è, ti devi dire, ti devi dire. Anche in che caso, vada, ma screma. Anche in caso, vai, c'è tu, non è, ma ti hanno, ti sembra, io, con chi, e se come una lama. Ma anche se tu sei lì, cura, non è schia. Quando casa, casa, c'è, non è, non è, non è, non aka kunce kan ka da aka kunce shi sai duk kusa gaban alkali ta Allah kyauta mara ni kuma ina da karar dan doka dan ya yi min kage da ni kuma ya karya ni irin cikin kasuwa sai a fitin mun da harakin idan nan dan doka suka nuna wa alkali ta abin da na mu ke ka dai ne sai ku yi tuna kai tafiya kan ka cewa in mu cika ba ai ba yin ba kan yi ci to Allah kyauta mara

abin kasa ta gargadi matafiya su guji tafiya da daddare saboda matsalolin tsaro. Majalisar dattawa ta yi Allah wadi da sace dalibai da malamai a jihar Oyo. Sojoji sun kubatar da matafiya 23 daga hannun masu garkuwa da mutane a jihar Kogi. Daga kasashen ƙetare ƙarin mutum 6 sun kamu da Ebola

0: kan wannan nan. To ai da ba kowa gyara ya sani, haka kowa bata ya sani. Anan ma dai wani makidanci ne da yake zargin ɗan sanda sun zo har gida tare da kama ɗansa, wanda kuma sai ga wasu aka dawo da ita. Bayan binciken da ɗan sanda suka gudanar, sun bayyana gaskiyar lamarin da bakin jami'an hulɗa da jama'ar da ɗan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
1: Abin yi

0: aka tsince shi kai ne ne gaskiya sosai kamar da kai lokacin nan goyi sa ba aka cire shi ko ta karfi ne ko ta ne su ne suka sanya ba su kai aka cire shi aka saka shi a kwali aka tona rami kuma aka rufe
1: da kai a jikin shi ko kuma da haka
0: a babu kai a jikin shi ai sabuwar rayuwa ne da mai fasa ba gaba da
2: Allah ya shiga zakarin nagari da mugu amin

tsokani idan shin a tsakanin mabukata yake tutar takara kamar daga majalisun dokokin jarohi da kuma majalisun tarayya game da gwamnoni da kuma masu sha'awar zamowa lamba ɗaya wato shugaban ƙasa a wannan ƙasa. Akwai batutuwa daban-daban hususan masu yankin ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa da ke ci gaba da marginawa hususan a daidai gabar da a wannan wata ake sa ran za a yi zaɓen cike giɓi na majalisar tarayya da kuna sanar da cewa wakilinsu a wannan zauri marigayi barista Danjuma Hassan Allah ya karɓa ransa a daidai lokacin da yake tsaka da wakilcinsu a wannan zauri wanda kuma hukumar zaɓe ta sanya ranar 20 ga wannan wata na Yuni da muke ciki a matsayin ranar da za ta yi wannan zaɓe na cike giɓi wanda tuni jam'iyyarsa ta APC ta zaɓi wanda take sa ran zai rike mata tutar takara. Kafin mu je ga wannan batu, bari mu ɗan yi waiwaye da masu iya magana ke cewa shi ne adon tafiya a siyasar wannan ƙasa, tunda kuna sanar da cewa sauran jam'iyyu da suke hamayya kuma suke neman labar jam'iyyar APC su ma tuni sun tsayar da 'yan takararsu da suke sa ran za su kara da shugaban ƙannoni hususan guda 31 da jam'iyyar APC take rike da mulki a jihohin da zuwa yadda za su ga sun kai ƙiyarsu ƙasa domin su samu damar da za su ci gaba da jagorantar al'umma a jihohi daban-daban. Basaya Alhaji Ibrahim Gwagwai kalla fuskoki waɗanda aka tsayar a matakin ƙasa da za su yi gwagwarmaya da shugaban ƙasa da kuma waɗanda za su buga da wannan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Basaya kai kalli wannan abubuwa da suke mulkinawa ba.